0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Rinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: night.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Almeno 10 le persone ferite in modo lieve a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 verificata nei campi Flegrei alle 19.49 di ieri. Risultano sul territorio crolli di edifici disabitati, oltre a danni al molo di Pozzuoli e a frane. In alcuni quartieri di Napoli si sono registrate interruzioni di corrente, mentre ieri sono state temporaneamente sospese le circolazioni ferroviarie nella zona. L'Italia chiude le frontiere con la Spagna, sospendendo per un mese il trattato di Schengen. La decisione al termine di una riunione al Viminale all'indomani dell'esplosione della vicenda dei migranti che tentano di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Si tratta di una misura straordinaria adottata per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione, rivendica la Premier Meloni. La decisione del Ministero dell'Interno, che ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese dopo l'arrivo di 50.000 migranti a Ceuta, almeno 57 i morti nel tentativo di arrivare nell'enclave spagnola dal Marocco. Il governo spagnolo ha riferito che 37.500 avrebbero già lasciato la città autonoma per tornare in Marocco. Quanto è accaduto è un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ha detto il premier Sanchez, che ha puntato il dito contro le mafie che trafficano esseri umani. Ora la cronaca. È morto ieri pomeriggio a Milano Don Antonio Mazzi, educatore, giornalista e volto della TV. Nella sua vita ha avuto la missione di aiutare gli ultimi, sua l'idea del progetto Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. I funerali di Franco Baresi, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una malattia, si svolgeranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Lo storico capitano del Milan e della Nazionale è stato ricordato da tutto il calcio mondiale. Provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Scrive Paolo Maldini sui social. Rimarrai per sempre il mio capitano, è l'emozionato ricordo di Carlo Ancelotti. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria, da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nel fine settimana. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: you put your arms around me.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile

0: portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Paura e gente in strada. Una scossa di terremoto di forte intensità, la maggiore degli ultimi 40 anni, con una magnitudo di 4.7, è stata registrata ieri sera alle 19.46 ai Campi Flegrei. È stata sentita anche a Napoli, provincia. Lo sciame sismico è continuato fino a tarda sera. Alle 22, una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro localizzato nel Golfo di Pozzuoli, dove molti residenti hanno scelto di trascorrere la notte fuori dalle proprie abitazioni. Si contano almeno 20 feriti, due dei quali in codice rosso. A Messina i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 della scorsa notte il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo giovedì dell'edificio a Pistunina, nella zona sud della città. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia chiude le frontiere con la Spagna sospendendo per un mese il trattato di Schengen. La decisione al termine di una riunione al Viminale all'indomani dell'esplosione della vicenda dei migranti che tentano di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Almeno 57 morti annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa spagnola. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, ha assicurato il ministro degli esteri di Madrid, José Manuel Álvarez, che ha aggiunto: l'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo per l'avvio delle operazioni. Gli attacchi potrebbero avvenire nel fine settimana. Teheran ha subito risposto tramite l'agenzia Tasnim, dichiarando di aver predisposto un piano di ritorsione completo in caso di intervento israelo-americano. È morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi. Aveva fondato Exodus, l'organizzazione che da oltre 40 anni affianca i ragazzi nella battaglia contro la tossicodipendenza. I funerali lunedì pomeriggio alle

15 nella chiesa di Sant'Ambrogio e nella stessa basilica milanese martedì alle 11 l'ultimo saluto a Franco Baresi, lo storico capitano rossonero scomparso a 66 anni. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: What's up?
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di forte intensità, la maggiore degli ultimi 40 anni, con una magnitudo 4.7, è stata registrata ieri sera alle 19.46 ai Campi Flegrei. È stata sentita anche a Napoli provincia. Lo sciame sismico è continuato fino a tarda sera. Crolli a Pozzuoli, dove moltissimi residenti hanno scelto di trascorrere la notte fuori casa. Almeno 20 feriti, due dei quali in codice rosso. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata nel crollo giovedì dell'edificio a Pistunina. Prosegue la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia chiude le frontiere con la Spagna, sospendendo per un mese il trattato di Schengen per il caso dei migranti che tentano di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Almeno 57 morti annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa spagnola. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, ha assicurato il ministro degli esteri di Madrid, José Manuel Álvarez, che ha aggiunto: l'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo per l'avvio delle operazioni. Gli attacchi potrebbero avvenire nel fine settimana. Teheran ha subito risposto tramite l'agenzia Tasnim, dichiarando di aver predisposto un piano di ritorsione completo in caso di intervento israelo-americano. Morta a Milano a 96 anni, don Antonio Mazzi. Aveva fondato Exodus, l'organizzazione che da oltre 40 anni affianca i ragazzi nella battaglia contro la tossicodipendenza. I funerali lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio e nella stessa basilica milanese martedì alle 11. L'ultimo saluto a Franco Baresi, lo storico capitano rossonero scomparso a 66 anni. Il calcio, alla fine Gianni Infantino ha ceduto. Il presidente della FIFA rinuncia al progetto che avrebbe consentito a investitori privati di entrare nel capitale della società incaricata di gestire i mondiali e che aveva fatto registrare l'alzata di scudi di quasi tutte le federazioni a livello mondiale. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di forte intensità, la maggiore degli ultimi 40 anni, con una magnitudo 4.7, è stata registrata ieri sera alle 19.46 ai Campi Flegrei. È stata sentita anche a Napoli provincia. Lo sciame sismico è continuato fino a tarda sera. Crolli a Pozzuoli, dove moltissimi residenti hanno scelto di trascorrere la notte fuori casa. Almeno 20 feriti, due dei quali in codice rosso. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata nel crollo giovedì dell'edificio a Pistunina. Prosegue la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia chiude le frontiere con la Spagna, sospendendo per un mese il trattato di Schengen per il caso dei migranti che tentano di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Almeno 57 morti annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa spagnola. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, ha assicurato il ministro degli esteri di Madrid, José Manuel Álvarez, che ha aggiunto: l'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo per l'avvio delle operazioni. Gli attacchi potrebbero avvenire nel fine settimana. Teheran ha subito risposto tramite l'agenzia Tasnim, dichiarando di aver predisposto un piano di ritorsione completo in caso di intervento israelo-americano. Morta a Milano a 96 anni, Don Antonio Mazzi. Aveva fondato Exodus, l'organizzazione che da oltre 40 anni affianca i ragazzi nella battaglia contro la tossicodipendenza. I funerali lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Ambrogio e nella stessa basilica milanese martedì alle 11. L'ultimo saluto a Franco Baresi, lo storico capitano rossonero scomparso a 66 anni. Il calcio, alla fine Gianni Infantino ha ceduto. Il presidente della FIFA rinuncia al progetto che avrebbe consentito a investitori privati di entrare nel capitale della società incaricata di gestire i mondiali e che aveva fatto registrare l'alzata di scudi di quasi tutte le federazioni a livello mondiale. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca. Proseguono le verifiche tecniche dei vigili del fuoco sugli edifici a seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell'area dei Campi Flegrei. 21 feriti, due dei quali in codice rosso. Disposto in via precauzionale l'allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni. A Pozzuoli 9 i fabbricati dichiarati inagibili. Un uomo di 54 anni è morto e una donna di 56 gravemente intossicata in un albergo nel centro storico di Perugia. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 21:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato l'uomo già privo di vita e la donna in gravissime condizioni. Indagini in corso per accertare la dinamica e l'origine della fuga di gas. E a Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata nel crollo giovedì dell'edificio a Pistunina. Prosegue la ricerca delle 4 persone ancora disperse. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo per l'avvio delle operazioni che dovrebbero avvenire nel fine settimana. Teheran ha subito risposto tramite l'agenzia Tasnim, dichiarando di aver predisposto un piano di ritorsione completo in caso di intervento israelo-americano. Almeno 9 morti e una 30 di feriti, tra cui anche bambini, in un attacco missilistico russo su Kiev, lo rende noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, spiegando che sono 17 i feriti più gravi. Intanto il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora approvato le licenze all'Ucraina per la costruzione dei missili Patriot. Notte tranquilla e senza incidenti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Gli ingressi nella città sono stati completamente bloccati, mentre sono proseguite le partenze per il Marocco senza particolari incidenti. Rientrati quasi tutti i migranti in fuga, ma almeno 57 sono morti annegati. L'Italia ha sospeso l'accordo Schengen con Madrid. Francia e Portogallo hanno rafforzato i controlli al confine. Il calcio, Gianni Infantino ha ceduto. Il presidente della FIFA rinuncia al progetto che avrebbe consentito a investitori privati di entrare nel capitale della società incaricata di gestire i mondiali e che aveva fatto registrare l'alzata di scudi di quasi tutte le federazioni a livello mondiale. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli.

0: possibile cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: 13 e 2 minuti.
1: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca. Proseguono le verifiche tecniche dei vigili del fuoco sugli edifici a seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell'area dei Campi Flegrei. 21 feriti, due dei quali in codice rosso. Disposto in via precauzionale l'allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni. A Pozzuoli 9 i fabbricati dichiarati inagibili. Un uomo di 54 anni è morto e una donna di 56 gravemente intossicata in un albergo nel centro storico di Perugia. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 21.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato l'uomo già privo di vita e la donna in gravissime condizioni. Indagini in corso per accertare la dinamica e l'origine della fuga di gas. E a Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata nel crollo giovedì dell'edificio a Pistunina. Prosegue la ricerca delle 4 persone ancora disperse. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo per l'avvio delle operazioni che dovrebbero avvenire nel fine settimana. Teheran ha subito risposto tramite l'agenzia Tasnim, dichiarando di aver predisposto un piano di ritorsione completo in caso di intervento israelo-americano. Almeno 9 morti e una trentina di feriti, tra cui anche bambini, in un attacco missilistico russo su Kiev, lo rende noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, spiegando che sono 17 i feriti più gravi. Intanto il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di non aver ancora approvato le licenze all'Ucraina per la costruzione dei missili Patriot. Notte tranquilla e senza incidenti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Gli ingressi nella città sono stati completamente bloccati, mentre sono proseguite le partenze per il Marocco senza particolari incidenti. Rientrati quasi tutti i migranti in fuga, ma almeno 57 sono morti annegati. L'Italia ha sospeso l'accordo Schengen con Madrid. Francia e Portogallo hanno rafforzato i controlli al confine. Il calcio. Gianni Infantino ha ceduto. Il presidente della FIFA rinuncia al progetto che avrebbe consentito a investitori privati di entrare nel capitale della società incaricata di gestire i mondiali e che aveva fatto registrare l'alzata di scudi di quasi tutte le federazioni a livello mondiale. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet!

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Pedro Sanchez ha chiesto una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria al confine di Ceuta,

criticando le reazioni di alcuni governi europei. Il premier spagnolo ha respinto le richieste di sospensione da Schengen, giudicandole contrarie al diritto europeo e agli interessi comuni. Sanchez ha difeso la gestione spagnola dei confini, ricordando che Ceuta non fa parte dell'area Schengen e che gli ingressi irregolari restano contenuti. Intanto sono quasi tutti rientrati migranti in fuga, ma almeno 57 sono morti annegati. A Messina

diffusa con l'avvio del grande esodo estivo in un periodo segnato dal caldo intenso. La maggior parte dei vacanzieri resterà fuori casa tra 4 giorni e una settimana, mentre un quarto trascorrerà da 1 a 2 settimane in ferie. Il mare resta la meta preferita, con le destinazioni italiane in testa e l'Europa come scelta principale per i viaggi all'estero. Tennis: Lorenzo Musetti è stato eliminato nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington da Rafael Hodar dopo essere stato avanti nel primo set. L'azzurro tornava in campo dopo oltre 2 mesi di stop per un infortunio alla coscia sinistra. Dopo un buon avvio, Musetti ha subito la rimonta dello spagnolo, che ha chiuso la partita in 3 parziali. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bobby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Pedro Sanchez ha chiesto una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria al confine di Ceuta, criticando le reazioni di alcuni governi europei. Il premier spagnolo ha respinto le richieste di sospensione da Schengen, giudicandole contrarie al diritto europeo e agli interessi comuni. Sanchez ha difeso la gestione spagnola dei confini, ricordando che Ceuta non fa parte dell'area Schengen e che gli ingressi irregolari restano contenuti. E intanto sono quasi tutti rientrati migranti in fuga, ma almeno 57 sono morti annegati. A Messina è stato recuperato il corpo senza vita di una donna, seconda vittima del crollo di un edificio pistonina. Proseguono le ricerche delle quattro persone ancora disperse, con 70 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Ieri era stato estratto dalle macerie un altro corpo, quello dell'imprenditore Carmelo Leone, figlio del fondatore dell'impero messinese degli elettrodomestici. La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Sono 18,7 milioni gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza ad agosto, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Il dato emerge da un'indagine col DirectXE diffusa con l'avvio del grande esodo estivo in un periodo segnato dal caldo intenso. La maggior parte dei vacanzieri resterà fuori casa tra 4 giorni e una settimana, mentre un quarto trascorrerà da 1 a 2 settimane in ferie. Il mare resta la meta preferita, con le destinazioni italiane in testa e l'Europa come scelta principale per i viaggi all'estero. Tennis: Lorenzo Musetti è stato eliminato nei quarti di finale dell'ATP 500.

Di Washington da Rafael Hodar dopo essere stato avanti nel primo set. L'azzurro tornava in campo dopo oltre due mesi di stop per un infortunio alla coscia sinistra. Dopo un buon avvio, Musetti ha subito la rimonta dello spagnolo, che ha chiuso la partita in tre parziali. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato multisensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La scossa di magnitudo 4.7 registrata ai Campi Flegrei ha provocato 26 feriti e l'evacuazione di circa 300 persone dalle proprie abitazioni. I controlli dei vigili del fuoco e dei tecnici proseguono per verificare i danni agli edifici, con possibile aumento degli sfollati. Il ministro Musumeci ha invitato alla prudenza, spiegando che lo sciame sismico è ancora in corso e potrebbe generare nuove scosse. Musumeci inoltre ha ricordato l'impegno del governo nel programma di prevenzione per i Campi Flegrei, con investimenti superiori a 500 milioni di euro. Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici dell'Unione Europea in relazione ai recenti sviluppi a Ceuta e alla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati e contrastare le reti di traffico di migranti. Il documento, firmato da 22 capi di Stato e di Governo, chiede una videoconferenza urgente dei ministri dell'Interno per una risposta comune. La richiesta è stata accolta positivamente dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tra i firmatari non figurano Spagna e Francia. Intanto il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska ha dichiarato che sono stati immediatamente messi in campo tutti i mezzi e le risorse necessarie per affrontare la situazione a Ceuta. In meno di 48 ore la situazione sta tornando progressivamente alla normalità. In chiusura il calcio, la UEFA ha accolto con favore il ritiro del progetto della FIFA per la cessione ai privati di una quota delle proprie competizioni, tra cui

Poi la Coppa del Mondo, la proposta aveva ricevuto critiche per la scarsa trasparenza e per i possibili danni agli interessi del calcio. L'organismo europeo, che ha criticato la gestione di Gianni Infantino, ha annunciato una revisione del caso e un lavoro con le federazioni per evitare il ripetersi di situazioni simili. E con questo per ora è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un

0: Bino, che vive con un quattro zampe, ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il terremoto nei Campi Flegrei, ieri la scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 19.46 con epicentro nell'area della Solfatara di Pozzuoli, la più intensa rilevata negli ultimi 40 anni nell'area. Il bilancio aggiornato è di 26 feriti. La scossa ha provocato il crollo di alcuni edifici disabitati e diversi danni al patrimonio edilizio.

Sono circa 300, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, ma il numero potrebbe aumentare con il proseguimento delle verifiche. Ora in Spagna la situazione a Ceuta non ha ancora raggiunto la normalità, lo ha affermato il presidente della città autonoma Juan Jesús Vivas nel corso di una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo. Non siamo indifferenti all'irreparabile tragedia umana causata

0: I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Olindo Romano e Rosa Bazzi per la riapertura del processo, per cui sono stati condannati all'ergastolo. Chiudiamo con il calcio, vittoria di prestigio per l'Inter nella nuova amichevole precampionato. I nerazzurri hanno infatti battuto il Manchester City ai rigori. Al termine dei tempi regolamentari il risultato era fermo sull'1-1 con reti di Mbuyamba al 14esimo e Pavard per l'Inter 6 minuti più tardi. Dagli 11 metri per gli inglesi segna solo Echeverri, per l'Inter in gol Zielinski, Mosconi e Lavelli, errore del solo Frattesi. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra.

0: Posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il terremoto nei Campi Flegrei. Ieri la scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 19.46 con epicentro nell'area della Solfatara di Pozzuoli, la più intensa rilevata negli ultimi 40 anni nell'area. Il bilancio aggiornato è di 26 feriti. La scossa ha provocato il crollo di alcuni edifici disabitati e diversi danni al patrimonio edilizio. Sono circa 300, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, ma il numero potrebbe aumentare con il proseguimento delle verifiche. Ora in Spagna la situazione a Ceuta non ha ancora raggiunto la normalità, lo ha affermato il presidente della città autonoma Juan Jesús Vivas nel corso di una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo. Non siamo indifferenti all'irreparabile tragedia umana causata da queste morti, ha aggiunto. Il bilancio aggiornato parla di almeno 67 vittime. Per Laura Boldrini, deputata del PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, la crisi di Ceuta ha tutta l'aria di essere stata pilotata al solo scopo di attaccare il leader socialista Pedro Sánchez. Ora la cronaca. Abdi Kais, tunisino, amico di Azouz Marzouk, poi arrestato per spaccio nella zona dove avvenne il massacro di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, ha chiesto formalmente alla procura di Como di essere sentito sulla strage di Erba. Il 26 marzo scorso i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Olindo Romano e Rosa Bazzi per la riapertura del processo, per cui sono stati

condannati all'ergastolo. Chiudiamo con il calcio, vittoria di prestigio per l'Inter nella nuova amichevole precampionato. I nerazzurri hanno infatti battuto il Manchester City ai rigori. Al termine dei tempi regolamentari il risultato era fermo sull'1-1 con reti di Mbuama al 14esimo e Pavard per l'Inter 6 minuti più tardi. Dagli 11 metri per gli inglesi segna solo Echeverri, per l'Inter in gol Zielinski, Mosconi e Lavelli, errore del solo Frattesi. È tutto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi, l'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha preparato un piano completo per rispondere alle possibili follie degli Stati Uniti, lo ha dichiarato un alto funzionario della sicurezza di Teheran all'agenzia Tasnim, riferendosi alle minacce americane di attaccare le infrastrutture iraniane. Consideriamo le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti contro le infrastrutture iraniane come una sorta di follia, ha detto il funzionario all'agenzia Tasnim. Abbiamo predisposto un piano completo per rispondere a qualsiasi attacco di questo tipo, che includa le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti a farlo. Il funzionario ha aggiunto che le forze armate iraniane, sia durante la guerra dei 40 giorni che nelle ultime settimane, hanno dimostrato sia la capacità che la volontà di farlo. Rimaniamo in Medio Oriente. Il Ministero della Salute di Gaza afferma che 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 feriti negli attacchi israeliani avvenuti nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano. 5 depositi di armi di Hamas sono stati distrutti durante i raid aerei israeliani nella striscia di Gaza nella notte, secondo quanto annunciato dall'esercito e dallo Shin Bet. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato che i siti venivano utilizzati da Hamas per immagazzinare fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciagranate anticarro e altri equipaggiamenti militari. Secondo quanto riferito dai militari, uno dei depositi di armi si trovava adiacente all'ospedale di Deir al-Balah. Torniamo in Italia, a Roma. Un appello sottoscritto da registi, attori e personalità del mondo della cultura chiede una soluzione per gli abitanti di Spintime.

Tra i firmatari figurano personalità del calibro di Paolo Sorrentino, Carlo Verdone e Sabina Guzzanti. Oggi in Campidoglio riunione tra Roma Capitale e una rappresentanza della comunità. Chiudiamo con il calcio. La UEFA ha accolto con favore il ritiro del progetto della FIFA per la cessione ai privati di una quota delle proprie competizioni, tra cui la Coppa del Mondo. La proposta era stata respinta da molte federazioni perché considerata poco trasparente e contraria agli interessi del calcio.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma

0: vende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il terremoto nei Campi Flegrei, ieri la scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 19.46 con epicentro nell'area della Solfatara di Pozzuoli, la più intensa rilevata negli ultimi 40 anni nell'area. Il bilancio aggiornato è di 26 feriti. La scossa ha provocato il crollo di alcuni edifici disabitati e diversi danni al patrimonio edilizio. Ora in Spagna la situazione a Ceuta non ha ancora raggiunto la normalità, lo ha affermato il presidente della città autonoma Juan Jesús Vivas nel corso di una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo. Non siamo indifferenti all'irreparabile tragedia umana causata da queste morti, ha aggiunto. Il bilancio aggiornato parla di almeno 67 vittime. Per Laura Boldrini, deputata del PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, la crisi di Ceuta ha tutta l'aria di essere stata pilotata al solo scopo di attaccare il leader socialista Pedro Sánchez. Ora Milano si è aperta alle 17 la camera ardente di Donald Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, morto nel capoluogo lombardo nel pomeriggio del 31 luglio. Accanto al feretro aperto sono stati sistemati i sandali del sacerdote, il bastone del viandante e una Bibbia aperta sulla pagina della Pentecoste. Sul tavolino vicino al libro delle firme una foto di Don Mazzi sorridente in mezzo ai ragazzi della comunità e una frase: «Il ciao lo voglio scritto sulla mia tomba perché dice con quattro lettere chi sono, cosa ho fatto e cosa farò. Signore». Ciao. Chiudiamo con il calcio. Vittoria di prestigio per l'Inter nella nuova amichevole di precampionato. I nerazzurri hanno infatti battuto il Manchester City ai rigori. Al termine dei tempi regolamentari, il risultato era fermo sull'1-1 con reti di Mbappé al 14° e Pavard 6 minuti più tardi. Va decisamente peggio la Roma, ospite in Galles del Cardiff City, che milita nella B inglese. I gallesi vincono infatti 4-1 con i gol di Ashford, doppietta, Salek e Tanner. Per i giallorossi, il gol del momentaneo 3-1 di Paolo Dybala. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene,

0: mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Anche a loro piace

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit di

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime

accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Bobby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.